E badate bene che potevamo trascendere in volgarità e amenità quasi del tutto gratuite. Dico quasi perché non sono mai del tutto gratuite quando di fascisti si parla. Del tipo, che ne so, i fasci sono una maniata di chiavi che è merda. I funicolari senza corrente. I cantrichini è merda. Oppure i busti che ne pirata. Ma non l'abbiamo fatto. Abbiamo preferito e preferiamo solitamente ribadire una cosa. Possono darsi dei toni da imprenditori, dei toni da governatori o anche dei toni da difensori dell'ordine, ma c'è una cosa che accomuna Forza Nuova, Alleanza Nazionale, i carabinieri, la polizia di questo fottuto paese: il loro ruolo. Essi hanno un triste ruolo, il ruolo tristissimo e infame di servi.

nell'aria con un certo mistero. Le voci sono molte, non è proprio un segreto. La gente ne parla a bassa voce, la notizia si diffonde piano per tutta Milano. La gente ha paura, comincia a diffidare, si chiude nelle case, uno scoppio di terrore.

ha un certo scalpore, anche in provincia si muore, la peste si diffonde adagio.

sono cose normali. Si fotografano i cadaveri, non fa neanche più schifo. Ci si lava, ci si pettina, si esce, si va al bar, si scansano i cadaveri, non ci fai più caso. Ci si abitua così presto, in fondo ne muoiono tanti anche al weekend di Ferragosto.